0: Raj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sai, successe a Palermo tanti anni fa, forse più di 30. Comunque ricordo ancora tutto come fosse ieri. Il suo viso, la sua morbida pelle, i suoi lunghi capelli. Solo il suo nome mi sfugge, ma stavamo così bene insieme. Ma come si chiamava? Angela, Maria, Camilla. Non importa un nome, stavamo così bene insieme.